0: Disco Mix Friday. Il venerdì notte di Ritmo 80. 6 ore disco mixate con la dance degli ultimi 30 anni. Disco Mix. Tutti i giorni dalle 20 alle 2 in esclusiva su Ritmo
1: Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: Denise di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: La voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

come on, come on, come on, come on, come on, come on.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: sentire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3:58.
2: Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector,
2: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte. Vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

Vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo fatti. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 50. Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Per questo weekend l'anticiclone africano tenderà leggermente ad indebolirsi sulle regioni settentrionali. Da segnalare comunque dei fenomeni su Alpi, Prealpi, a tratti anche in Appennino, sono i protagonisti altrove. Temperature massime in conseguente lieve flessione al nord Italia, valori che resteranno al di sotto dei 35 gradi, ancora tanto caldo invece al centro-sud. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80! Sempre in forma.
3: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: tempo,
1: sì,
0: in cui il popolo attraversava il deserto,
1: sì,
0: in quel facendo un po' di confusione. Benvenuti,
1: buongiorno,
0: amici.
1: Ciao dai Marchini con la K, Marco Corona.
0: E Marchino,
1: devi subito, capito?
0: Sei,
1: capito? Allora, abbiamo anche oggi un programma
0: sniffo caffè.
1: Secondo me devi cominciare qualcos'altro, perché non funziona. E allora comincia ufficialmente il nostro appuntamento. Dicevo, tante cose, scopritele con noi da qui fino alle 9.
0: Bene.

0: No, no.
1: Senti.
2: Al bar. Mi dà Coca-Cola. E il barista. Una lattina fredda di cosa?
1: Ma come? Era l'unica cosa che si era capita. Grasse risate. Basta, basta. Torniamo tra poco.
3: Good morning, Forever Young.

0: Allora,
1: è lui,
0: non è lui, certo che lui è Antonio Locascio, il nostro indignato di Avanti un altro, il nostro, yeah, perché sai che solo noi lo mandiamo in onda in radio, capito?
1: Non lo
0: e
1: so.
0: Lui non so se lo sa e comunque
1: lo sa
0: o non lo
1: cazzo,
0: sa?
1: Non lo sa.
0: Cesare.
2: Ora non lo sa.
0: Ma lui non lo sa, però noi sì. Allora, Antonio, con calma dici qual è il tuo messaggio.
3: Volevo mandare un messaggio a chi si occupa della programmazione degli spot pubblicitari in televisione.
0: Che è successo?
3: C'è uno spot, no, di una medicina che andano sempre e comunque quando tu stai a mangiare, sia a pranzo che a cena.
0: Una medicina.
3: È una cosa, perché tu stai a mangiare, no, le patate arrosto con lo bollo, stai a mangiare la carbonara, stai a mangiare la bella matriciana.
0: Stai mangiando e?
3: Parte lo spot con la televisione davanti accesa.
0: E qual è lo spot?
4: Imodium! Quando la diarrea ti coglie di sorpresa! Quando la diarrea ti coglie di sorpresa! Ti si cagare addosso! Fai un altro momento, no, lo spot! Sta a mangiare, che cazzo mi fai, raga? Per le continue scariche di diarrea. Imodium! Se c'hai le continue scariche di diarrea, non gliela fai andare in farmacia a comprare Imodium! Perché fai come il pollicino, lasci le tracce invece che dei molliche, dei pane, di merda.
0: No.
4: Allora, fallo in un altro momento lo spot, cazzo. Fallo di pomeriggio, di sera, di notte. No, me ne sto a mangiare.
0: Bene. Ciao.
5: Stiamoci calmi, calma.
0: Cosa dire, allora, ad Antonio Locascio? Intanto calmati, perché secondo me ti prende un embolo.
1: Poi, a proposito di spot che...
0: Che è? Vabbè,
1: anch'io ho qualcosa da dire. Adesso però non vorrei essere travisato.
0: No.
1: Perché praticamente sei lì che ridi, no? Guardi un programma, capito?
0: Sì.
1: Che ridi.
0: E
1: proprio ti fa male, no?
0: La pancia.
1: E poi parte la pubblicità.
0: Sì.
1: Andrea è un bambino che ha dei problemi.
0: No, vabbè.
1: Cioè, io, sapete quanti soldi ho speso per
0: perché tante volte ti sentivi in colpa.
1: Mi sento in colpa, io sono un cioè io pago qualsiasi Teleton, Save the Children,
0: sì.
1: Cioè io il mio stipendio va lì.
0: Però attenzione, tu non hai sentito uno spot come questo.
6: Mi chiamo Antonio e da circa 31 anni ho un problema.
1: Eccolo.
6: Qualsiasi cosa faccio,
1: io pago.
6: Lo faccio con la faccia di cazzo. Se sto facendo il presepe oppure le cose che più mi piacciono,
0: cioè lui...
6: io sempre ho una grandissima faccia.
1: Ma
6: i dottori non sanno cosa dirmi, perché cosa possa dipendere. I miei cari pensano io sia depresso.
0: Invece no.
6: In realtà sono felice.
0: Sei felice?
6: Ho soltanto
0: cosa?
6: Una grandissima faccia di
0: ecco, pubblicità regresso.

0: Noi ridiamo e scherziamo.
1: Noi siamo qui, caro Sordo Corone, che ridiamo. Senti la sigla, la base sotto, quella proprio da frantumare, da tristezza infinita. Noi siamo qui che ridiamo e scherziamo, caro Corona, ma sì, oggi sabato fuori di qui ci sono persone
0: che fanno la fila alle poste.
1: No, peggio. Fuori, lascia stare,
0: sono in fila alla cassa delle clerche.
1: Ma da peggio.
0: E dici, guarda quante cose ha preso quello davanti a me.
1: Anzi, gliela rubo una, no?
0: Così.
1: No,
0: sono quelli che passano avanti nella fila dei 15 pezzi.
1: Sì, esatto, perché fanno i furbi,
0: esatto, 15.000 pezzi.
1: No.
0: Ma sì, noi ridiamo e scherziamo, è vero.
1: Ma il sabato.
0: Sì. Oggi
1: sono ragazze, donne.
0: Sì. Sì.
1: Che vanno dal parrucchiere.
0: Ma questo non è mica un problema.
1: Allora, innanzitutto,
0: no, vabbè, mi sembra,
1: tu chiami. Allora,
0: mia moglie, anche mia moglie è andata.
1: Va bene, chiami la parrucchiera una settimana prima.
0: Anche di più, forse. Anche,
1: vengo alle 11, sabato prossimo alle 11.
0: Ok.
1: Poi non so per quale stracazzo di motivo voi donne andate mezz'ora prima. Quando alle 11 non è pronta la parrucchiera e mi mette sotto alle 11:30. E lo sapete! E lo sapete benissimo!
0: Sto calmo!
1: Perché ogni volta alle 11 non è mai pronta. Gli orari delle parrucchiere sono un po' così indefiniti, aleatori. Poi una volta che vi mette sotto, lavorare,
0: vieni a lavare
1: qualsiasi
0: capelli,
1: cosa voi dobbiate fare, è la permanente, è la piega, è il taglio, è questo.
0: Due ore,
1: sono sempre due ore.
0: Senti,
1: due ore.
0: Mi tagli questa frangetta qui che mi...
1: Due ore. Poi c'è quelli che devono fare il colore, la piega. Due ore.
0: Senti, vengo alle 11 quando abbiamo finito.
1: Domani. Poi state lì, no? Poi fate le vostre chiacchiere con le vostre amiche, no?
0: Sì.
1: Parlate, non lo so di che cosa parlate, non lo voglio neanche sapere.
2: Mai visto l'aria d'amico con Buffon?
1: Ah, sì.
2: Ma secondo te è una cosa possibile?
1: E poi guardate anche quella di fianco, come vestita. Che bella maglietta che ha, no? Poi magari va via prima a quella che rimane. Che maglietta brutta che aveva!
2: Io non la metterei mai.
1: Insomma, dopo due ore di torture con la carta stagnola, il casco e cambio posto e va di qua.
0: E non ho mai capito se lo mettono in forno dopo.
1: Vi alzate da lì,
0: sì,
1: con il culo piatto, perché dopo due ore.
0: Con le formiche.
1: Esatto. 80 euro.
0: 80 euro.
1: 80 euro.
0: Sì.
1: Io.
0: Calmo.
1: Vado dal barbiere, scendo di casa, mi faccio tagli i capelli, va. Passo dal barbiere.
0: C'hai due minuti?
1: Entro dentro, mi leggo le prime quattro pagine della gazzetta. I capelli sono già tagliati. Come c***o vuole lui? 15 euro, non mi fa neanche lo scontrino. E ci vediamo tra un mese. Che cavolo! Perché questa cosa qui, ogni settimana che Dio manda in terra!
3: Fuori onda.
1: Salutiamo tutte le parrucchiere.
0: No, sì. Non ci ascoltano più.
4: Good morning, Forever Young.

0: io,
1: Marco Mainardi, detto Marchino, io, Marco Coroni, Marco... detto Neck De Noaltri, Jack Daniels, no, Daniels Jack, alla parte tecnica.
2: Jack Daniels, quello che hai bevuto te adesso.
1: Facciamo una piccola pausa, sì, chiudiamo la prima ora, sì, abbandoniamo la radio a se stessa, torniamo tra poco per un'altra seconda ora.
2: Ma non ho capito niente. Non
1: facciamo... caffè,
2: tanto come okay, se piovesse.
1: Ok, via.
3: Sono le 7 e un minuto.

0: una rubrica che in tanti aspettavano qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, perché abbiamo creato una dipendenza.
1: Cioè, è vero. Senso,
0: perché chi si sveglia adesso ha questa possibilità, o chi ha deciso di pensare a quelle cose belle che dovrà fare nella giornata, le fa con questo lento, capito?
2: Adesso ho capito.
0: No, vedi?
1: Adesso ho capito.
0: E allora sta arrivando un brano che generalmente non c'è su Ritmo 80, che lo portiamo noi da casa.
1: Esatto.
0: Con il nostro CD.
1: CD, la penna pendrive, USB.
0: Ok. USB. La condividiamo adesso. Che cos'è questo?

0: Abbiamo parlato
1: là, no? Ma vai più in là. Chi? Quella è la spiaggia che... No, sto parlando. Ero già nella prossima notizia.
0: Cioè, nel senso che abbiamo parlato nella puntata, la prima puntata nel weekend di luglio,
1: sì,
0: del fatto che insomma i bambini al mare sono un impegno. Tu tra l'altro ne sai qualcosa, perché spesso e volentieri ti offri gratuitamente.
1: Sì.
0: Ci ti farsi offrire per le mamme, però ti lasciano solo i figli.
1: Va
0: ti
1: bene.
0: Lasciano i figli e quindi osservi.
1: Osservo i bambini che giocano. Abbiamo detto l'altra settimana, abbiamo parlato nella scorsa puntata dei bambini in acqua.
0: Sì, che vogliono andare appena arrivano proprio
1: esatto,
0: in spiaggia.
1: Ma ci sono anche i bambini che giocano in spiaggia.
0: Okay.
1: Giocano in spiaggia e fanno i giochi.
0: Quali?
1: Allora, per esempio.
0: Vai.
1: Vanno a Età.
0: Sì.
1: Ok. A Età c'è quello che devi costruire il castello di sabbia.
0: Okay.
1: E va bene. Poi devi fare avanti e indietro nel mare col secchiello per mettere l'acqua nella buca che fanno.
0: Okay.
1: Poi l'acqua assorbe.
0: Sì.
1: Il bambino glielo vai a spiegare. Capito? Ok. E lui dice: beh, va bene, vado ancora a prendere l'acqua. Ma sa, chi riempie? Cazzo, non si riempie? No, è sabbia. Vabbè, comunque, due anni fai il castello.
0: Beh.
1: Poi crescono.
0: Sì.
1: 6-7 anni. Castelli di sabbia.
0: Ok.
1: Castelli di sabbia sempre un pochettino più strutturati.
0: Okay. più piani
1: merletti.
0: Cioè,
1: canale che dal mare va direttamente nel castello, delle costruzioni,
0: ponte levatoio.
1: Poi si alza ancora di più il
0: la sticella.
1: 10-12 anni,
0: sì,
1: non vogliono più,
0: no, perché saresti un bimbo piccolo quello che fa i castellini con
1: esatto, loro cosa vogliono fare? Seppellire il compagno. Ma che cazzo di gioco è? Ok? Quindi mettono il più sfigato della combricola,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: lo seppelliscono. E poi deve arrivare.
0: A volte si ricorda di lasciare fuori la testa.
1: Sì,
0: amore.
1: No, a volte invece la testa fuori. E tutti mi guardano: ma no, se vogliamo seppellire, lo seppelliamo tutto. No, guarda, veramente, tua mamma ha detto: guarda tuo figlio, lo guardo, però se lo seppellisci, muore, ok? Non è vero! No, fidati.
0: È così.
1: Vabbè, comunque c'è il seppellimento.
0: Pensa che bello in spiaggia.
1: Esatto.
0: Dai.
1: Poi dopo c'è una fase,
0: sì,
1: che va dai 15 ai 30, che non te ne frega più
0: un cavolo.
1: Poi dopo ci ritorni a fare altri giochi sulla spiaggia.
0: Sì.
1: E ritorni a fare le palline.
0: Oh.
1: Il gioco delle palline. A 30 anni c'hai questo rigurgito di...
0: La domanda è: a cosa serve il papà?
1: Ok. Il papà prende il figlio più piccolo,
0: sì,
1: il bambino più piccolo, lo prende per le gambe,
0: sì,
1: okay? Gli dice: stai con le mani dietro la nuca,
0: sì,
1: okay? Fa come fare flessioni, sta fermo,
0: sì,
1: non ti muovere, perché io col tuo culacino tondo
0: faccio
1: una pista bellissima. Lo sporchi tutto, fai una bellissima pista e poi ti metti a giocare a pista. Perché i bambini: voglio giocare anch'io, però loro non sanno le regole,
0: no,
1: più ti incazzi,
0: esatto,
1: e allora li seppellisci.
2: Forever Young
3: con Marco Corona e

0: buongiorno insieme fino alle 9. Ci sono i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. E adesso
1: a zuppe latte.
0: No, semplicemente la zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la

0: il vostro tempo dell'umorismo.
1: Sabato 8 agosto 2026. Mancano 145 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Domenico.
2: Che deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo. Che ogni sabato sera si imbriaca e poi ci viene la

0: Un consiglio al giorno.
1: Avete problemi di calli? Ecco un rimedio 100% naturale.
2: Che cosa fai? Mi prendi per il culo?
1: Applicate una scorza d'arancia sulla zona da trattare fissandola con un cerotto e lasciando agire per tutta la notte. Ripetete l'operazione se occorre. Ripetete l'operazione se occorre. Ripetete l'operazione se occorre.
3: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
4: Le frasi del cinema.
5: Chi è? Parola d'ordine.
6: Imbecilli!
7: Apri, è uno che conosco io.
5: Ma che se chiede la parola d'ordine al primo che bussa?
7: E beh, lo so, vanno congiurare il soffregnone.

0: Marchino, sei sotto la doccia?
1: Eh? No, sei matto?
2: Sei una figura di figura.
1: No, c'è
2: io mi lavo a pezzi.
1: E se no ti fanno a pezzi. Ah,
2: che battuta.
1: Va bene, scusate, buongiorno.
2: Musica
1: benvenuto.
2: Da paura. Perché? Che perché? Succede, Marco?
1: Parliamo di Eco. Sai cos'è Eco?
0: Eco
1: è un rock. Ascolta, la notizia è abbastanza lunga e complessa. Se smetti anche, eh? Va bene? Non te lo dico tranquillamente.
2: No? È che il mio psicanalista mi dice di buttare fuori sì, quello che ho dentro.
1: Vai là a buttare fuori. Allora, Eco è un aggeggio di Amazon.
2: Sì.
1: Eco okay. Praticamente per la casa domotica. Cioè, nel senso, tu compri sto coso, lui fa tutto.
2: Fa tutto.
1: Tu entri in casa e dici accendi le luci, lui accende le luci.
2: Esatto.
1: Poi le mandi un messaggino con l'app
2: Alexa.
1: Solo che c'è un problema, Alexa,
2: c'è l'eco.
1: No, ti ho detto prima Corona, per favore fammi fare il mio lavoro, cazzo. Allora ti dicevo, Alexa cosa fa?
2: Cosa fai? Ma
1: ride, cazzo, ride durante la notte.
2: Ma perché?
1: Ma non lo so, perché c'ha un baco, ha un problema. E te sei lì che
2: stai dormendo,
1: senti così, capito?
2: L'esorcista!
1: Ma io a te ti prendo macchinetta, ti tiro contro il muro. Quelli di Amazon hanno detto sì, effettivamente è un problema.
2: Ah, sì, effettivamente, cazzo. Cioè, mi son cagato addosso stanotte che mi sentivo ridere.
1: E quelli di Amazon fanno, ve ne rimandiamo un altro. No! No! No!
3: Good morning, forever young.

0: Vai Marco.
1: Vado, ma vai. Chi dei due? Cioè, perché
2: dici, no, no, fai te.
0: Faccio io?
2: Fai te, non sono figlio.
1: No. Dopo però non vorrei che magari
2: dici i messaggi, vai Marco, a parlare di te. Io lo saluto, ti chiamo Marchino. Però non è che questa cosa mi offende.
1: No.
2: Però ecco. Vai, se devi andare, vai.
1: No, ha detto vai Marco.
2: Vai.
1: Cioè, vogliamo risentire.
2: Vai a fare in vai dove devi andare.
0: Vai Marco.
2: Vai, dici a te. Però no, io non me la sono presa.
1: No, esatto. Lui non è permaloso.
2: No, vai.
1: Non so se c'è nella prossima ora, però io sì. Io almeno fino alle.
2: Se devi dire qualcosa, dillo tranquillamente, non ti disturbo.
1: Fino alle 9.
2: Vai Marco.
1: Sì, Marco Corona.
2: Fino
1: alle 9 i Marchini con la K.
2: Bravo. Mamma mia, che bravo. Solo lui riesce a dire queste cose. Bravo. Continuate a fare i complimenti, solo lui.
3: Sono le 8 e 1.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Sono migliaia le donne che in Italia si sottopongono ogni anno a interventi di mastectomia, ma se la chirurgia estetica può ormai da decenni ripristinare con una certa precisione l'aspetto del seno, molto minori sono stati i progressi sul fronte del recupero delle percezioni sensoriali nella zona interessata. È la lacuna che un gruppo di ricerca dell'Università di Chicago ha voluto colmare con la messa a punto di un innovativo seno bionico. Il dispositivo appare infatti in grado di restituire alle pazienti il senso del tatto a tutto vantaggio del loro benessere psicofisico. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale. Anche se sono necessarie ulteriori ricerche, il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80,
3: sempre in forma.
4: Ritmo 80 presenta
2: Good Morning Forever Young
4: con Marco Corona e Marchino.
5: What I am his own. I am what I am his own special creation. So come take a look

0: il momento di scoprire qualcosa in più del mio collega a casa Marchini.
1: Io?
0: Sì,
1: cioè
0: sì.
1: Io me?
0: Io sono Marco Corona.
1: Io no.
0: Agente 000, come la fa io? Batto pari, eh?
1: Batto pari.
0: Allora, no, perché molti si chiedono, visto che
1: dove
0: lui...
1: Dove posso buttare il chewing gum?
0: Aspetta, ma stavo facendo... Vai. Io sto creando l'atmosfera. Okay, l'interessante qualcosa... Allora, stavo dicendo...
1: Scusa.
0: Io spesso e volentieri sento, ma quello che sta vicino a te, che dite che è il bello, è veramente così?
1: Io?
0: Sì,
1: sì, sono molto carino, sono
0: esatto.
1: Molto carino, mio mamma adesso...
0: E allora tutti faranno questa domanda a te.
2: Fica tutto bene.
1: Oddio!
2: Fica tutto bene.
1: Oddio!
0: C'è la domanda di riserva.
1: Adesso.
0: Approfondi.
1: Adesso, dipende.
0: Ah, dipende.
1: Dipende uno come la vede.
0: Che cosa?
1: Io la vedo dallo schermo del telefonino, quindi va benissimo.
0: Risoluzione?
1: Ah, cosa che capita. Dal vivo.
0: Dal vivo.
1: Dal vivo.
0: Devo
1: un
0: dire.
1: Po' di carenze.
0: Un po' di carenze, sì.
1: Dal vivo. Dal vivo.
3: Fai schifo.
1: Ecco, sì. Dal vivo. Dal vivo, no! Dal vivo.
0: Ah, quindi,
1: no.
0: Scusa, alla domanda.
2: Fica tutto bene.
0: Cosa
1: dipende, dipende.
2: Fica
1: che mi mette il malumore, dipende.
0: A tra poco.
1: Chiamatemi.
4: Good morning, Forever Young.

0: Aia.
1: I sogni sono quelli oggetti, ma sono anche cose non fisiche, no?
2: Soprattutto,
1: per esempio vai a vedere, io uno sogna di vincere al Superenalotto e cambiare vita, uno sogna di cambiare proprio destinazione,
2: sì,
1: quando torna a casa dal lavoro. Chi me lo fa tornare a casa?
2: Non esatto, oppure cambiare addirittura città o paese,
1: esatto,
2: perché hai detto basta, conosco tutti, mi conoscono tutti, io voglio ripartire, voglio riazzerare la mia vita.
1: Ma andando indietro nella nostra memoria, quando eravamo bambini avevamo il sogno esatto, che so, di diventare calciatori, di diventare famosi. Te ce l'hai fatta, Corona.
2: Prendi per il culo.
1: Sì. Oppure quando arrivavo così nell'esplosione ormonale, ti arrivava anche il sogno
3: in
1: della
3: prima superiore.
1: Esatto, della professoressa. Io pieno di brufoli e di esplosioni ormonali.
2: E anche di esplosioni buboniche.
1: Esatto, e ero pieno, proprio pienamente innamorato della mia prof di inglese. La prof di inglese era veramente buona, bionda, occhi azzurri. Lei andava a ballare il mercoledì sera, era aveva 28 anni.
2: Esatto, perché il sogno è soprattutto delle neolaureate, che già trovano il posto,
1: cioè, guarda, già
2: è la categoria, tutti,
1: cioè, proprio, non mi
2: categoria,
1: piace,
2: no,
1: proprio,
2: non
1: mi piace proprio.
2: Okay.
1: Allora, e quindi adesso abbiamo trovato un pezzo che gira online di un comico che si chiama Angelo Duro,
2: che ci rappresenta.
1: Ci rappresenta un po' perché parla della prof.
2: Vai, sentiamo. Ma
4: siamo capitati in una classe dove c'era la professoressa ninfomane. Sapete quelle notizie che ogni tanto si sentono? Arrestata insegnante perché aveva rapporti sessuali con l'alunno. Io ero il fortunato. Una storia bellissima.
2: Davvero?
4: Io e la professoressa eravamo una coppia perfetta.
1: Esatto.
4: A scuola non sono mai andato così bene in tutta la mia vita.
2: Ci credo.
4: A un certo punto pensavo fosse un'idea del ministro dell'istruzione per farmi studiare.
2: Sì.
4: Tutti a gridare allo scandalo, invece queste fortune capitano a pochi.
1: È vero.
4: Quell'anno non ho fatto neanche un'assenza.
1: Ti credo.
4: Litigavo con mia mamma quando mi diceva oggi rimani a casa, badi alla nonna, col cazzo giro da scuola. La scuola è importante.
2: Immagino.
4: Lo facevamo dappertutto, lo facevamo in classe, sulla scrivania, dietro la lavagna.
2: Sì.
4: E se sbagliavo, me lo faceva ripetere.
1: Giusto.
4: Questo è insegnare.
1: Questo è insegnare. Se sbagli devi ripetere.
2: Esatto.
1: Vabbè.
2: Comunque.
5: I sogni sono desideri. Ad caseda.
1: No.
6: Good morning, Forever Young.
2: Con Marco Corona e Marchino.

0: che
1: faccio una doccia per quello che volevamo salutarvi per dirvelo che oggi è la giornata, l'abbiamo messa sul calendario.
0: Fare la doccia non insieme.
1: No, insieme. No, diciamo perché diciamo, non vorremmo,
2: è andata così così oggi. È andata così così.
1: Va bene. Però vi salutiamo.
0: Ci salutiamo, ci sentiamo domani alle 6.
1: Ciao!
3: Ciao Marchini!
1: Ciao! Ciao.
3: Con la K
1: sì,
3: di quadro!
0: Guarda, ci spaccherei in testa, andiamo!
1: Ciao, a domani! Good morning, good morning!
4: For every su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino. Dal

0: Pet Shop Boys, Western Girls e Al Stewart, The Year of the Cat.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid dopo un nuovo scambio di dure accuse. La Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
2: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
1: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai quattro giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia nel Ravennate. I quattro, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Abbiamo una terna di canzoni incredibili che costituiscono l'ossatura della Red Parade del mese di agosto del 1999. Amici di Ritmo 80, benvenuti all'ascolto della nostra classifica. E come sempre un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Cominciamo dalla posizione numero 3 della nostra Red Parade. È occupata da Ricky Martin con la sua Living La Vida Loca.

quando io sento questo ritmo mi viene voglia di ballare, non so voi, ma è una cosa incredibile. Era Living La Vida Loca per Ricky Martin alla posizione numero 3 della nostra Hit Parade relativa al mese di agosto del 1999. Siamo in estate e ovviamente alla posizione numero 2 c'è un motivo che è davvero un inno delle vacanze. Lei è Miranda e qui siamo pronti a volare verso il mare con Vamos alla Playa.

insieme a tuttora Miranda con Vamos a la Playa alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di agosto del 1999. La Hit Parade è dominata dagli FO 65, il loro primo grande successo di caratura decisamente mondiale. Si chiama semplicemente Blue.

0: blu per gli F-65 al vertice della Rip Parade del mese di agosto del 1999. Il nostro appuntamento termina qui, ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30, ovviamente per rivivere e se volete anche ballare 30 anni di grande musica. Un saluto come sempre a tutti quanti voi dall'Elettrocida, vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Siamo solo noi!
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1980, Spargo, One Night Affair. So one night affair, can you feel it? Is it love that we share? Can you feel it? Dal 1986, Peter Gabriel, Sledgehammer. Dal 1984, Gino Soccio, Turning Around.

0: di ora. Blondie, Rapture, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: A Marescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, Ventici, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Sabato 8 agosto 2026. Mancano 145 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto segno zodiacale del leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Domenico.
6: Che deve essere pure uno malaticcio e mezzo pazzo. E ogni sabato sera si imbriaca e poi ci viene la febbre.

0: Un consiglio al giorno.
1: Avete problemi di calli? Ecco un rimedio 100% naturale.
2: Che cosa fai? Mi prendi per il culo?
1: Applicate una scorza d'arancia sulla zona da trattare fissandola con un cerotto e lasciando agire per tutta la notte. Ripetete l'operazione se occorre. Ripetete l'operazione se occorre. Ripetete l'operazione se occorre.
3: Scusate, forse ci sono alcune difficoltà tecniche.
4: Le frasi del cinema.
5: Chi è? Parola d'ordine.
6: Imbecilli!
7: Apri, è uno che conosco io.
5: Ma che se gli dà la parola d'ordine al primo che buzza?
7: E beh, lo so, vanno congiurare il soffregnone.

0: c'è il saggio.
1: Finché durano pane e vino, si può fregarsene del destino.
2: Nonno, guarda, è San Crispino! C'è San Crispino!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è uno che è convinto che la moglie gli mette i corna. Allora che fa? Decide la sera di seguirla. La moglie esce, lui chiama un taxi e comincia ad andare presso la moglie. Fino a che vede che questa si ferma e entra dentro al bordello. Allora lui dentro al taxi gli fa tassinare uno. Tipo guadagnare 200 euro. Va lì dentro e va a piangere moglie. E il tassinaro capirà, accetta subito, scende, entra dentro a sta casa. Dopo 5 minuti riesce e c'è una donna sulla spalle che scalcia, gli mozzica, strilla, capito? Arriva là per lo sportello, gli butta in macchina. Questo te la guarda e fa, ma questa non è mia moglie. E il tassinaro, lo so, è la mia, aspetta, va a piangere.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: prossima ora e alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.
1: Sono le 11.

quell'energia del sabato è ancora viva. E torni. Sintonizzati e rivivi le hit che ti facevano sognare, ballare, cantare, scoppiare di felicità. Ritmo 80, sempre con te, sempre Forever Young.

0: 80.
1: Il termometro scoppia.
0: Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
2: Amici di Ritmo 80, ciao, sono Marco Greco e la radio Forever Young in questo momento è 80 gradi, esattamente. Non c'è da sudare perché in realtà questi 80 gradi ce li stiamo facendo noi qui in studio, ma per voi è un momento.

0: Capo di Vasco è una di quelle esperienze di vita che, insomma, se non avete mai fatto nella vita, sì, andava fatto. Va bene, si va avanti, lasciamo la costa italiana e ci spostiamo verso queste sonorità latine, leggere, e il momento di Jam, Chi ero volare.
1: Estate 1995.

ragazzi, siamo arrivati praticamente alla fine. Era l'estate 1999, quella insomma nella quale ascoltavamo la Mosca Zezze con Parano Verte Mas. E nel 99 cosa succede? C'era il karaoke nei villaggi turistici, nelle piazze, e insomma in realtà il karaoke nel 99 in televisione non c'era più, credo, no? Perché in realtà poi passò da Fiorello a Fiorellino, che sarebbe Beppe Fiorello, ma un altro discorso questo, non ci andiamo a impelagare. E quindi comunque ci diamo appuntamento alla prossima, perché decisamente è importante riascoltare le canzoni che hanno fatto la storia di tutte le estati qui su Ritmo 80.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Dal 1983, Bandolero, Paris Latino. Dal 1983.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: ascoltato Desires, Wires Wires e Tom Jones, Sax Bomb.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così il Presidente della Repubblica Mattarella per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti ritocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. Marcinelle è il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni. E nella giornata europea che ricorda le vittime sul lavoro si apprende dell'ennesimo incidente mortale in Italia ai danni di un lavoratore. Si tratta di un elettricista morto folgorato mentre stava montando le luminarie a Calanna in provincia di Reggio Calabria. In corso tutti gli accertamenti. Il conflitto USA-Iran, un accordo tra Oman e Iran per riprendere la navigazione nello stretto di Hormuz è vicino non appena

0: accadrà, ci aspettiamo un'intesa con l'Iran, lo ha detto alla Reuters un funzionario americano. La CNN segnala invece incontri ad alto livello tra Dan Kane, presidente del Comitato dei Capi di Stato Maggiore USA, e i massimi esponenti dell'amministrazione Trump, tra questi Rubio e Vance, per cercare una via d'uscita alla guerra con l'Iran. Secondo Kane, un'intensificazione del conflitto potrebbe ritorcersi contro gli stessi USA. Fine settimana bollente sulle strade italiane, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese, fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche, il clou degli spostamenti questa mattina con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma. Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: caso di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Questa è Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Come sempre, un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Eccoci qui al nostro consueto appuntamento con il Face to Face. Anche quest'oggi abbiamo quattro canzoni da confrontare, quindi cominciamo con le prime due. Si inizia con un brano di Belen Thomas del 1988.
3: In mi banda toccherò tutto il resto si
2: tocca. Ed una canzone di Ivano Fossati del 1979.
4: La mia banda suona il rock.
2: Siamo pronti a cominciare. Antonella Bianchi, nata a Roma ma conosciutissima a livello internazionale con lo pseudonimo di Belen Thomas, si fa conoscere dal pubblico delle radio e delle discoteche interpretando in lingua spagnola una canzone conosciutissima. Il motivo che sto per lanciarvi si intitola I mi

Brian Thomas con I Mi Banda Tocca il Rock, che altri non è se non la versione riarrangiata con ritmi latini di uno dei più grandi successi del cantautore genovese Ivano Fossati, che incide la versione originale di questo motivo nel 1979. La canzone ovviamente si chiama

Questo è il Face to Face di Ritmo 80. Sono le prime due canzoni a confronto dal 1979. Ivano Fossati con La mia banda suona il rock, mentre dal 1988 Belen Thomas con I mi banda tocca il rock. Il nostro appuntamento continua qui sulla radio ufficiale dei Forever Young, e dal 1986 sto per farvi ascoltare un motivo dei Commoners con Jimmy Somerville. Mentre dal 1976 arriva una canzone della indimenticabile Thelma Houston. Continuiamo quindi con i Commoners, gruppo capitanato dall'ex leader dei Bronski Beat Jimmy Somerville, che nel 1986 raggiunse la vetta della classifica inglese dei dischi più venduti con questa versione vitaminizzata di Don't Leave Me This Way. Face to face.

Commoners con Jimmy Somerville e con Sarah Jane Morris, cantante jazz di livello mondiale, tra l'altro una delle voci ufficiali dei jingle della nostra consorella Love FM, con questa particolare versione di Don't Leave Me This Way. A questo punto vi faccio ascoltare invece una delle primissime versioni di questo motivo, risale addirittura al 1976 ed è cantata dalla straordinaria voce di Miss Thelma Houston.

0: Buonasera, ciao, ma io sono una delle punte di diamante della scuderia discografica Motown con Don't Leave Me This Way, mentre poc'anzi abbiamo ascoltato la versione dei Commoners risalente al 1986. E per oggi è davvero tutto. Come al solito vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. L'appuntamento ritorna sempre sulla radio dei Forever Young al prossimo Face to Face. Un saluto a tutti dalle Leprocida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta a ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Ritmo 80 continua. Nella prossima ora i nostri DJ suoneranno solo il meglio per tutti i Forever Young.
1: Dal 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1985, Alicia, Baby Talk. Dal 1984,

del Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Bananarama, Nana Hey Hey e Riccardo Fogli, storie di tutti i giorni. Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Neanche il tempo di pensare e siamo già qua, perché è passato un altro giorno e inizia un altro appuntamento con i ballatissimi. Sempre sta storia che la signorina ripete quello che dico io. Vabbè, nessun problema. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e da Davide Ferrarini. Siamo qua perché io parlo, lui suona e facciamo ascoltare la musica più bella da ballare degli ultimi anni. Il primo di oggi è di Ace of Base, si chiama All That She Wants.

W io lo ricordo come una gran persona, nel senso che ragazzo veramente simpatico. Ci sono state un paio, due o tre occasioni in cui abbiamo dovuto passare serata insieme, chiaramente in un locale, su un palco anche, ricordo qualche anno fa. Devo dire, una gran persona, davvero piacevole passarci del tempo insieme. Questa era We All Need Love, W, e adesso, così per un caso che ha voluto Ferrarini, mandiamo il disco invece di Double D. È bellissimo però, si chiama Found Love.

fondo questa è una storia d'amore, o meglio, una piccola cotta, little crush, quella presa forse da Jennifer Page nei confronti di qualcuno, fortunato lui o sfortunato lui, scegliete un po' voi. In effetti di questo gossip non è che mi interessi più di tanto. Siete nel pomeriggio di Ritmo 80 e questo è il momento di ascoltare un disco, devo dire, molto divertente, bello da ballare soprattutto. House of Glass, questa è Disco Down.

Che poi non si è capito mai perché, secondo gusto, la disco, la musica disco, si doveva prendere questa vendetta nei confronti di chi poi continuiamo a ballarla tranquillamente nelle sue mille declinazioni. Il disco di gusto è appunto Disco's Revenge.

Scala la conoscete tutti, ma tutti, perché ha attraversato gli anni 90 e l'ha fatto anche bene. Questa è Coming to My Life e questo è il pomeriggio di Ritmo 80. Voi siete ovviamente sempre Forever Young. Noi siamo sempre Sabino Pastore, io che vi sto parlando, e Davide Ferrarini dall'altra parte che sta suonando per voi. Adesso suona Tua Ibiza. Oh,

Posso confessarvi una cosa e adesso ve lo spiego velocemente. Sono 4 minuti che ci stiamo rompendo la testa per cercare di capire a chi appartiene il campione che ha usato Smiling People in questo brano, che si chiama in una botta di fantasia Smiling People appunto. E se l'avete acchiappato voi, fatecelo sapere al 338 65 76 123. Io non ci sono riuscito. Ferrarini, vabbè, c'è una tara che non gli consente di pensare per più di 15 secondi, quindi nessuna speranza. Ora Extreme, I got

0: Disco di un'eleganza assoluta, questo di Dave Morales, che si chiama Indie Ghetto. Bello, eh? È bello come tutti quelli che abbiamo suonato oggi, e bello sicuramente come tutti quelli che suoneremo anche domani, perché questo è l'ultimo per l'appuntamento di oggi, ma domani alle 14 torniamo con i ballatissimi, veloci più che mai in questa nuova versione, e soprattutto con un sacco di voglia di farvi ascoltare musica bella. A domani alle 14 da Sabino Pastore, da parte anche di Davide Ferrarini, che appunto dall'altra parte, gioco di parole non voluto, ma non me l'ho detto e non ci posso fare nulla. A domani alle 14, ciao, buona serata!
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su Ritmo

0: disco di ora. Africa Bambata, Reckless. Un disco di allora, con i suoni di ora.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80.
0: Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
0: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.

0: Era il disco di ora. Billy Idol, Eyes Without the Face. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s. Datura
0: Club 90s. Era il disco di ora. Billy Idol, Eyes Without the Face. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: From the 90s Control Tower.

dal 1986. Moses, We Just.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Glenn Frey, You Belong to the City e Sergio Caputo, l'astronave che arriva.
1: Da lunedì al venerdì alle 11.30.
2: 1, 2, 3, 4!
3: Gimme 4!
1: Gimme 4! Quattro decenni.

0: massimo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Qui si suda, ragazzi. Benvenuti in 80 gradi. L'appuntamento radiofonico qui su Ritmo 80 con Marco Greco, le canzoni di tutte le estate. Beh sì, cominciamo con un pezzo che ha fatto ballare mezzo pianeta e che ancora oggi, insomma, basta ascoltarla e ti viene quel friccicore che ti viene, è un ballo molto molto, come vedi, vicino, no? Decisamente uno vicino all'altro, anzi praticamente i corpi si intarsiano, si intersecano. Sì, non dico nient'altro, vi faccio ascoltare semplicemente la

E dalle spiagge tropicali torniamo in Italia, ragazzi, con una delle canzoni su Ritmo 80, una delle melodie più romantiche di Raff, dedicata chiaramente a tutte le donne, anche alla mia. Se la

0: ragazzi, Enrique Iglesias per un bel periodo è stato sinonimo di estate, decisamente. E con questa Rhythm Divine, i balli, come dire, questo è un latinoamericano che però ci sta. E tornavano di moda in quel periodo lì, insomma, in tutta Europa. E tantissime scuole di danza ancora esistono, ci sono tantissimi iscritti ai latini, balli latini. Sai, come sono proprio negato proprio per parlare di questo argomento, la musica latina e la musica, no, è così, non sono capace nemmeno di descriverla. Vabbè, forse è meglio se ne esco da questa cosa, e ci diamo appuntamento alla prossima con Ritmo 80 gradi. Ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

dal 1983 Voyage Souvenir. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.

di ora. Status quo, In the Army Now. Un disco di allora con i suoni di ora. Sabato negli anni 80 era più di un giorno. Era la fuga, con ritmo 80. Ogni sabato è un viaggio nel tempo pieno di energia. Era il disco di ora. Status quo, In the Army Now. Un disco di allora con i suoni di ora.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

dal 1984, Human League, The Lebanon. Dal 1988, Aerosmith, Rag

0: Mad Desire e UB40, Kingston Town.
1: Masterchef 90.
2: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
3: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20
3: in versione extended full show.
4: Masterchef

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: Sono le 19:59.
1: Checo, you're ready? Nicola!
2: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Master Check.
2: Master Check 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90 su
6: da capo.
5: Eccoci qua, comincia un altro Master Check 90. Welcome everybody, saremo insieme un'oretta anche questa volta per fare cosa? Mandarvi Ermeglio della musica 90 e dei primi del 2000, zompettando qua e là tra una decade e l'altra, ma anche no, nel senso che poi magari in qualche caso ci concentriamo e mandiamo soprattutto le robe più belle di un periodo per l'appunto conciso.
4: Dennis Jack, cosa sto dicendo?
7: Pizza bomba, loppi cioccolatini,
5: Ma anche il fatto che sto bevendo acqua e basta, ormai gli alcolici non li tocco neanche più, vedi che sono tutto...
4: Tranne nell'ultimo live MasterChef 90.
5: Salvo nell'ultimo live di MasterChef 90, quando allegramente ho bevuto un litrozzo e mezzo di Varsheider, mi ha chiamato qualcuno dalla Germania e ha detto: "E giudico mie poche puttananze, mi stai bevendo tutte quando il risorse di Germania". Vabbè, avevo dimenticato sta roba di tre boccali prima di cominciare così tanto per...
7: Benvenuti!
5: Cominciamo subito, dall'altra parte c'è Dennis Jack che invece il boccale non l'ha bevuto perché si è tolto la maschera, si è girato, ha bevuto il boccale, ha richiuso il boccale, si è tolto la maschera e ha bevuto quello. E si è confuso fra boccale e maschera.
8: Faccia di culo!
5: Cominciamo subito con gli FBI Project e questo è Rich in Paradise, senza Verstappen.

0: su Show Me Love. Che tu poi dici, cosa fai? Cosa dici? Cosa dici, Dennis J? Cosa dici? Show Me Love. No, che poi uno pensa, cosa pensa? Cosa pensa? Che sei una figona pazzesca, libera. No! Aveva due figli! Aspetta! No! Robin S, il diminutivo di Robin Stone, Robina la pietra. E quando ha registrato questo disco era già madre di due children, di due bambini, e lavorava come segretaria in un ufficio. Poi nel weekend si esibiva, lasciando un bimbo qua, un bimbo là. Io con la tetta.
1: No. Giorgio,
0: vabbè, si esibiva in alcuni locali come cantante R&B e fu notata dal Champions Records. Infatti poi dopo ha fatto 7 figli col proprietario dell'etichetta discografica.
2: È vero!
0: Bevi un po' di Val Steiner che ti fa bene. Arriva Cassius featuring Steve Edwards e questa è Sound of Violence dal 2002.

E il fatto che abbiamo più volte analizzato il testo di questa canzone qua, no? E la domanda, è sempre la stessa. Cosa vorrà dire tipo sucking das canto? Allora, c'è uno che scrive canto che si fa ciuccio. Vabbè, comunque fateci sapere la vostra, scriveteci sulla nostra fanpage Masterchef 90, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, adesso arrivano gli Inner City e quindi facciamo una roba figa, perché questi qua facciamo le robe fighe. Questa è Do You Love What You Feel dall'89. What You Feel, come lo vedete.

0: Smiling People con... bella, bravo, ti sei anche tolto la maschera per sta cagata, bravo, complimenti. Parliamo di Smiling People, no, l'abbiamo ascoltata bellissima dal 2002, oddio, non è che fosse proprio una delle mie...
1: Hai detto bellissima, non è che fosse una delle mie...
0: No, bella per gli altri. Andiamo avanti con Dana Dawson, Three is Family. Adesso fra le cantanti famose del periodo c'è Crystal Waters, come cazzo si chiama, che è abbastanza, cioè è messa sul MILF decotto, ma non troppo. Poi c'è la Sissy Peniston, che madonna, vabbè. Poi c'è Alton Tay, che col passare degli anni, cioè man mano che era giovane, no,
1: che era giovane non si dice,
0: nel senso che è nata giovane. Poi c'è stata
1: una mia amica è nata vecchia, non parlo più, basta.
0: No, volevo dirvi che col passare, col passare degli anni, poi dopo cosa è successo? Fammi parlare.
1: Sì, ma la domanda è
0: che cazzo c'entra tutto questo con Dana Dawson

0: Shine on me, praise cats. Poveri gatti, compreso il mio. Che abbiamo. Che belli sono i gatti quando andate a castrarli, però,
1: Perché?
0: Sì, l'ho portato oggi, ragazza del. Perché ne ho due. Io amo gli animali.
1: No,
0: vabbè, comunque, mi è capitato il gancio per il titolo. Praise cats, shine on me, miau! Dal 2001, scusate, perché ho letto due? Perché ho ormai le cose, ho l'edema che mi sta avanzando.
1: Hai le catarotte.
0: Le cataratte rotte.
1: Le catarotte.
0: Le catarotte. Praise Cats con Shine On Me dal 2001. Adesso arriva quella cosa che finalmente taglia in due, esattamente come i testicoli del mio gatto. Il programma in due parti assolutamente uguali fra loro. Ascoltiamo Antoine Clamaran and the Cube Guys con You Got The Love. Arriva il momento del remix today.
2: Masterchef 90
3: present

0: Today di questo Masterchef 90, Antoine Clamaran, non esattamente fra i miei producer preferiti. Oggi è il programma un po' polemica, ce l'ho con tutti quelli che mandiamo nella nostra playlist. Forse lo sto confondendo. Uno dei DJ producer più noti fin dai primi del 90, passato più volte in quel periodo, uno di quelli che ha fatto storia. Dal nostro Dennis Jack, se potessimo mandarvi tutto quello che ci diciamo in interfono, ma non mandare proprio tutto. Ma l'ho confuso! Antoine Clamaran and the Cube Guys. Perché i Cube Guys mi ricordano sempre le patate con doppia frittura, la doppia cipolla e la salsa al ketchup. Ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torneremo a fare molto con quelle robe che caratterizzano puntualmente il nostro rientro per la seconda parte. Una roba non è proprio dance, non è neanche da un tempo, ne via di mezzo, quelle cose che ti fanno ballare però sedere, col culo su e poi il culo giù, Torniamo con CNC Music Factory, Everybody Dance Now! No, trano molto, state qua!
1: Master Check 90! Master Check! Con Cecco Corbasce e Dennis Jack!

Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel Jack. Go!

0: tornati su Masterchef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack, e soprattutto tornati con CNC Music Factory. Yeah, con Gonna Make You Sweat, ti faccio sudare. Una traccia da record, perché? Non soltanto per la quantità, insomma, di pezzi venduti, ma se non altro anche per la lista di film per i quali ha fatto la colonna sonora. In ordine, solo per citarne
1: da capo.
0: In ordine, solo per citarne alcuni.
2: Da capo.
0: In ordine, solo per dirne alcuni. È meglio, vabbè. Il padrone di casa, Sister Act, Space Jam, Una settimana da Dio, Robots, Jared, Old School, ma soprattutto Chick Little.
3: Amici per le penne.
0: Io su questa qua adesso, Dennis Jack, oggettivamente, che cazzo di commento posso fare?
4: Minchia, raga, non mangerò più il McChicken per una vita adesso.
0: Vabbè, andiamo avanti che è meglio. Arriva Corona con Rhythm of the Night, Evergreen.
5: Andiamo.

0: featuring Talisa con Make It Right Now. Bella, bella, ma troppo bella. Dal 93 cos'è che avevo io? 16 anni, che sono bello anch'io. Singolo d'esordio del DJ Diego Abare del DJ Diego Abaribi, brano che nacque come una demo casalinga, solo strumentale, sentite qua, fatta con un computer Atari. Ma quale? Quello con cui io giocavo, che c'era Defenders, che c'era l'astronave piccola, Space Defenders, quella roba. E lui ci ha fatto un brano.
1: Sì.
0: Poi, negli studi della Time, fu dato in mano a Talisa. Cosa?
2: Cosa?
3: Disco.
2: Ah.
0: Che non solo pomeriggio scrisse e cantò il testo di quella che poi è diventata una delle hit più ballate, cantate, suonate negli anni 90. Va bene, andiamo avanti che è meglio. Va, arriva Gala con Freed From Desire dal 95, quindi ancora grandissima dance italiana di Masterchef 90.

0: proposito di Man in Italy, Yusura, l'abbiamo ascoltati con Open Your Mind al 92.
1: Yapo la cap!
0: Primo singolo di Yusura, vincitore di quali dischi d'oro, creato campionando New Gold Dream dei Simple Minds, una cosa che abbiamo già detto più volte, ma soprattutto aggiungendoci questa roba nuova. È un cane che abbaia in levare. Com'è che abbaia un cane in levare? Perché così? Quando mi hai detto che la maschera ti dà fastidio al naso, secondo me questa mancanza d'ossigeno incide sulla calotta cerebrale. Allora andiamo avanti con un po' di raffinatezza pura. Arrivano questi milord della musica dance del periodo fuck, push the toilet paper, fuck, push, lick the puss, yeah, fuck, kiss my ass, gula l'ho aggiunto io. The Outer Brothers con Pass the Toilet Paper nella Aladino Remix.

0: era Monella con Change dal 94, canzone dal testo piuttosto impegnato, mi scrivono i miei autori, vero? Anche perché è talmente difficile da tradurre che chiediamo aiuto a Google Translate.
1: Vuoi cambiare? Vuoi davvero cambiare?
0: Più o meno.
1: Vieni con me se vuoi cambiare.
0: Ci penso.
1: Cambiare.
0: Sì.
1: Vuoi davvero cambiare?
0: Tra Change e Confusion mi ha insegnato tutte e due. Comunque era un periodo in cui Monella faceva veramente il culo ai puzzle.
2: Il puzzle.
0: Mi sono immaginato Monella che si incula i passi. Va bene. No, poi l'ho visto in Sempione un mese fa e quella faccia mi è rimasta impressa. Andavo col passeggino.
2: Andavo col passo.
0: Va bene. E a questo punto arriva quella cosa che finalmente dà adito a dare un senso a se stesso, Dennis Jack. Perché? Perché fondamentalmente prende in questo caso, come nella maggior parte dei casi succede, 4 o 5 pezzi e li fonde fra loro in un'unica apoteosi, in un grandissimo amplesso, in una frang... No, non... No. Ascoltiamo il mega mashup di Dennis Jack.
3: Master Tech 90 presents the mega mashup of the week.

0: Era il mega mashup di David Jack in questo momento. Stai tranquilla, stai tranquilla. Abbiamo ascoltato i 49ers con Touch Me e poi dopo Sueño Latino, che schifo. Vabbè dai, sì, ok, bello, altrimenti poi mi scappa la polemica. Vabbè, bello, bellissimo, bravo. Snap con Mary Had a Little Boy, molto bello, molto bello. Mary Had a Little Boy, vabbè. 24/7 I Can Stand It, W Piston Go. È il caso invece di andare, per ciò che ci riguarda è stato bellissimo stare con voi. Grazie, grazie a Daniel's Jack.
1: Daniel's Jack.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima. State con MasterCheck 90. Ciao!
2: MasterCheck 90. MasterCheck. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.

Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classica.

0: dai DJ di Ritmo 80. Disco Mix si
1: accanta su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.
0: Il sabato Disco Mix è Disco Mix Saturday Night. Disco Mix Saturday Night. In console.